0: La sua nostalgia, il suo privilegio di sentire leggerezza, suena Jovanotti, Serenata Rap.
1: Estás en Órbita Rock and Pop con Sergio Lagos.